trabajo morren uya halalela senata salu hudimo ha hona ya tshwananga le wena modimo wa rona trabaho morren nemmo ipone rahlao ale kwadi.

0: Rebaha o Morena.
1: Rebaha o Morena. Ke tie ke matlhomoeng. Ke tsona le nna. Rebaha o Morena. Maria ke tsone ka matlhomoane.
0: Amen in Jesu. Nka etsa tsohle ka Kriste ya mphamatla. Ntate di mphompholo. Ale ha ntate molo ra moseka.

ntate matsoso kwa di senkuni le mechija sono kaya ntate le soka katapelo mema kamuelo makhili kya phila morena tlo yo kholo kya phila a buti mopedi falakane kya phila mahali a jackson kya phila siabata

a le pela tshweu ya mammo pera mabitsa wa le ka ota la tsela le tshike tsane la hai a le ha thama e ka tlase motsenya ntshirela a u se refilwe mabuyela a le ka mane ka motsenya ha se kitike na sareta coach ha le makale mahla a ri tsi hantle ka maseru east ya la tsela le tshike tsane la hai e a bata a ri tsi hantle ntate molo bosofo sis a la tsala le tshike tsane la ha ya le fatseng le ho le dom sisi masale a le khubunga ya motse moholo mase ha molomo wa mme a la ditsela a la tsala le tshike tsane la ha ya le ka mane ka qwadinga mahale a Jackson a le masipodi wena o tlo ebitse mo team post nna ke ebitse meeting post Bascom maswabi a latlhela letseke tsane la yona e le kwading ya ga ntatemolo tsa utse pela grace a e le morena mmatsepontori a le ka mane ka mmasepodi wena o tlo ebitse mo team post nna ke ebitse meeting post rider man a latlhela letseke tsane la gae a le mosebetsi a e le mamtso a le pela tshwe metsidi a latlhela letseke tsane la gae a le antatemolo pita mme Alice Magomo a le leng kotong gaufi le phopholetsa mabote ka odimo mme mmafako gunwanyane a le motseng a Nasareta latlhela letseke tsane la gae mme mmakamoelo magele a le lekeišeneng la ga hohlo ga o filele dibogole legolo la motse mogolo masiro ntate ntlhane a latlhela letseke tsane la gae a le ya ntatemolo teko ntate tshokolo mohai ya ileng a nkwa bjalo ke maqhubu ngwana wa batho empa banna ke a tshepo ntsa le ka ona ka mane ka kgorong ya bana ba ntatemolo rra tshosane a o tsile a latlhela letseke tsane la gae a le ka mane ka ga papa mme mmakgotsogwele banna ke ntate mogobo banna o ditse gantle ka mane ka mantshwenyane ga ntsokwa mme mmakgotsogwele a latlhela letseke tsane la gae a le ka mane ka kwala go a bata wena o tloebitse kwala bata ga mofumagadi mme mmammopego mari a le a thama e ka tlase alla a kena gantle empa mmetsatsintšhobe a latlhela letseke tsane la gae a le ka mane ka dithabaneng banna pela a gantate selo wena o tloebitse sa sekgalo

0: anna memmati setso moleleki go ditse hantle maputso ya hantate molo nyenye
1: agalasho
0: ntate di mphompolo alla tla le jeketsane la haya le hantate molo rra mosetsa se ropeke sa go mo mokiritla se ditse.